Dio chiamare il fico. Preguntò per chi gli dico che ti queria molto. Creo che giurava, mamma. Tu mi hai detto che non dovremmo averci mentire. Io creo che il signor è mio papà. Dimmi se lo è, per favore.